0: ga joke
1: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
0: s e l e r I e salary
1: ah boda mi esipeli esipeli no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
0: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
3: mo ti ṣeto kan bi bayi ri ti mo ṣalaye fun yin pe n to fa wahala laarin Ṣẹ́gun Adéwálé ati Prince Adé.

Comfort Omoge ati Aruna Oshola. Comfort Omoge ati Aruna Oshola. Ondo ati Ogun State.